giorno. Che noce per la giumba, silbando a Dios nonino il gioclo, divina il marne uno, e l'andariego mi longhita vida mia, a fuego lento il motivo, Bahía Blanca, la bordona, flores negras, che papusa la tablada, mala junta, suerte loca la mariposa.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.